0: Sin pedo ai thuk ngasi pute kharu pabil ven culture club te ani zarun culture club te hello zai anga tin kwa lung di di hanu sam
1: tin kwa lung di

0: kan loma che
1: lalpa lo kalena di laron rim tu deka ICI central choir te ani adotle tan chuan mani vekin andrem seraphim lafim ilong et thak chun zamang
2: Hallelujah.